0: 80-90. Vintage Party, la festa di 66 Vintage. Per oggi è tutto, ma un nuovo Vintage Party vi aspetta domani sera. 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 2:03.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
0: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

suona così. Oh, make me over. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 3 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Chi

Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of... Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 4 e 3 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broggi e Collitorti. Scopri di più su broggiecollitorti.it.

66 Vintage. 66 Vintage. Play everywhere. Play everywhere. In DAB Plus, la radio digitale. Ascoltaci in Toscana su

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei vintage.

0: un'altra ora. Non stop. 70, 80, 90.
1: Let's go! Sono le 5 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 6 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: L'oroscopo di Maya.
9: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, oggi l'ottimismo è il vostro superpotere. Sfruttate questa carica per contagiare anche chi vi circonda, creare un ambiente sereno ed esprimere i vostri progetti e desideri con totale sicurezza. Toro, ascoltate i segnali del vostro corpo. Vi sta dicendo chiaramente di rallentare e concedervi un po' di riposo. Per dare il massimo, oltre che di riposo, avete bisogno anche di una meta chiara, che si tratti di un grande o piccolo obiettivo. Gemelli, non lasciatevi frenare da traguardi che sembrano irraggiungibili. Anziché guardare l'altezza della montagna, focalizzatevi sul primo passo da compiere. Procedendo con costanza, arriverete in cima senza stress. Cancro, date ascolto all'intuito e apritevi a nuove conoscenze. Il dialogo si rivelerà la vostra arma vincente per esplorare percorsi inediti. L'energia non vi manca, anzi, siete al top. Ricordatevi solo di staccare la spina ogni tanto. Leone, in amore è una giornata che premia le coppie di lunga data. Ci sarà la possibilità oggi di programmare qualcosa di importante. Nel lavoro è una fase eccellente in cui vivrete al meglio i rapporti con soci e collaboratori. Vergine, sarete oggi sommersi da impegni e commissioni in una giornata che viaggerà a tutta velocità. Il segreto per non esaurirvi è saper rifiutare qualcosa. Fare le cose con calma vi aiuterà ad essere anche più efficienti. Bilancia, a livello sentimentale sono possibili delle tensioni in questa fase e all'interno di una coppia è meglio non strafare. Nel lavoro alcune questioni sono da rivedere e gestire al meglio. Scorpione, una ventata di ottimismo vi sta travolgendo, spazzando via la noia della routine. Con questo ottimo umore siete finalmente pronti a rimboccarvi le maniche e a dare una svolta decisiva ai vostri progetti. Sagittario, in amore è una fase che vi mette sotto pressione. Fate attenzione a questo aspetto della vita di coppia. Nel lavoro alcune questioni sono da curare con la massima attenzione e concentrazione. Capricorno, le stelle vi invitano a gestire al meglio il presente, appianando i contrasti e puntando sulla collaborazione invece che sul conflitto. Meglio cercare l'accordo piuttosto che la sfida. Soprattutto non scegliete la via d'uscita più rischiosa. Acquario, le stelle si stanno finalmente organizzando per riportare l'armonia nelle vostre relazioni. Se c'è stata una crisi recente, avrete tutte le carte in regola per superarla. È il momento ideale per pianificare un viaggio. Pesci, sarete spontanei, gentili e particolarmente attenti ai bisogni di chi vi circonda. Ce la metterete tutta per regalare un sorriso e condividere momenti sereni. La vostra compagnia e il vostro modo di fare saranno una vera calamita. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Ci si abbraccia per ritrovarsi interi. Ciao a tutte e a tutti.
8: A domani con l'oroscopo di Maya.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'Alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
5: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
5: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, mi è scappato.

0: sei vintage.
1: Suona così.
2: Suona così. Oh, make me over.
0: The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 6:56.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 1 agosto 2026 è il giorno numero 213 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:04 e tramonta alle 20:28. I santi del giorno sono Sant'Alfonso Maria de Liguori e San Buono. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 agosto del 1498 Cristoforo Colombo scopre il Venezuela. Nel 1907 sull'isola di Brown Sea si raduna un gruppo di 20 ragazzi con 7 adulti in veste di coordinatori. È il primo campo scout della storia. Da un'idea del generale inglese Sir Robert Baden-Powell nasce lo scoutismo. Nel 1981 MTV inaugura ufficialmente le sue trasmissioni mandando in onda Video Killed Radio Star dei Buggles, rivoluzionando il modo di ascoltare e fruire la musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 1 agosto del 1926 inizia ufficialmente la vita del Napoli. Nata dapprima come associazione calcio e poi diventata società sportiva nel 1964, fu l'industriale Giorgio Ascarelli a fondare il club e ne assunse la presidenza. Nel 1976 il pilota di Formula 1 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Il pilota della Ferrari rimarrà in gravissime condizioni per alcuni giorni. Incredibilmente, Lauda ritornerà a gareggiare dopo solo 42 giorni dall'incidente. Sempre nel 1976 i giochi olimpici di Montreal, i primi trasmessi a colori dalla Rai, vanno in archivio con gli azzurri che tornano in Italia con 2 ori, 7 argenti e 4 bronzi. E nel 2021 ai giochi della 32esima Olimpiade disputatasi a Tokyo, 2 atleti italiani vincono 2 medaglie d'oro in 16 minuti. Prima il salto in alto con Gianmarco Tamberi e poi 100 metri con Marcel Jacobs. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 agosto del 1970 Domenico Modugno è ai vertici delle classifiche con La lontananza. Nel 1986 L'onda di Riccardo Cocciante è in cima alla hit parade. E nel 2008 Giorgia e Mina lanciano il singolo Poche parole. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo lo stilista Yves Saint Laurent, nato ad Oran nell'Algeria nord-occidentale il 1 agosto 1936 e scomparso il 1 giugno 2008. È una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. Compie oggi 84 anni Giancarlo Giannini, stella del cinema italiano. Ha alle spalle quasi mezzo secolo di carriera come attore, doppiatore e regista. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Caspar Capparoni. E buon compleanno anche a Jason Momoa, l'attore e modello statunitense, compie 47 anni. E il proverbio del giorno è: a chi poco non basta, niente basta.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore. A Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
8: Ad agosto sempre aperti.
9: 66 Vintage.
10: She's crazy like the fool.

0: Suona così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
3: The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 96 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'Alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud è generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
7: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
6: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, oggi l'ottimismo è il vostro superpotere. Sfruttate questa carica per contagiare anche chi vi circonda, creare un ambiente sereno ed esprimere i vostri progetti e desideri con totale sicurezza. Toro, ascoltate i segnali del vostro corpo. Vi sta dicendo chiaramente di rallentare e concedervi un po' di riposo. Per dare il massimo, oltre che di riposo, avete bisogno anche di una meta chiara, che si tratti di un grande o piccolo obiettivo. Gemelli, non lasciatevi frenare da traguardi che sembrano irraggiungibili. Anziché guardare l'altezza della montagna, focalizzatevi sul primo passo da compiere. Procedendo con costanza, arriverete in cima senza stress. Cancro, date ascolto all'intuito e apritevi a nuove conoscenze. Il dialogo si rivelerà la vostra arma vincente per esplorare percorsi inediti. L'energia non vi manca, anzi, siete al top. Ricordatevi solo di staccare la spina ogni tanto. Leone, in amore è una giornata che premia le coppie di lunga data. Ci sarà la possibilità oggi di programmare qualcosa di importante. Nel lavoro è una fase eccellente in cui vivrete al meglio i rapporti con soci e collaboratori. Vergine, sarete oggi sommersi da impegni e commissioni in una giornata che viaggerà a tutta velocità. Il segreto per non esaurirvi è saper rifiutare qualcosa. Fare le cose con calma vi aiuterà ad essere anche più efficienti. Bilancia, a livello sentimentale sono possibili delle tensioni in questa fase e all'interno di una coppia è meglio non strafare. Nel lavoro alcune questioni sono da rivedere e gestire al meglio. Scorpione, una ventata di ottimismo vi sta travolgendo, spazzando via la noia della routine. Con questo ottimo umore siete finalmente pronti a rimboccarvi le maniche e a dare una svolta decisiva ai vostri progetti. Sagittario, in amore è una fase che vi mette sotto pressione. Fate attenzione a questo aspetto della vita di coppia. Nel lavoro alcune questioni sono da curare con la massima attenzione e concentrazione. Capricorno, le stelle vi invitano a gestire al meglio il presente, appianando i contrasti e puntando sulla collaborazione invece che sul conflitto. Meglio cercare l'accordo piuttosto che la sfida. Soprattutto non scegliete la via d'uscita più rischiosa. Acquario, le stelle si stanno finalmente organizzando per riportare l'armonia nelle vostre relazioni. Se c'è stata una crisi recente, avrete tutte le carte in regola per superarla. È il momento ideale per pianificare un viaggio. Pesci, sarete spontanei, gentili e particolarmente attenti ai bisogni di chi vi circonda. Ce la metterete tutta per regalare un sorriso e condividere momenti sereni. La vostra compagnia e il vostro modo di fare saranno una vera calamita. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Ci si abbraccia per ritrovarsi interi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità, tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
7: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
8: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
9: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
10: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
9: senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me l'avevo.
9: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Sei Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 8:02.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Grande paura ieri sera ai Campi Flegrei in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Al momento il bilancio dei feriti è salito a 21, di cui 2 in codice rosso, 22 invece le famiglie evacuate. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. A Pozzuoli i danni maggiori con il crollo di un pezzo di muro da una palazzina. La capitaneria di Porto ha segnalato che la banchina del molo non è al momento agibile e ne ha interdetto l'utilizzo.
9: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni. Ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale.
8: E l'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare, le vittime sono almeno 57.
9: Guerra Stati Uniti-Iran, Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Abbiamo preparato un piano di risposta e siamo pronti, è la replica di Teheran, un piano che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione.
8: Per la cronaca, i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio del rione Pistunina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
9: Lo sport, il tennis, stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il carrarino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Hodar con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cucciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6-6-4-6-3, il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti.
8: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 1 agosto 2026 è il giorno numero 213 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:04 e tramonta alle 20:28. I santi del giorno sono Sant'Alfonso Maria de Liguori e San Buono. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 agosto del 1498 Cristoforo Colombo scopre il Venezuela. Nel 1907 sull'isola di Brown Sea si raduna un gruppo di 20 ragazzi con 7 adulti in veste di coordinatori. È il primo campo scout della storia. Da un'idea del generale inglese Sir Robert Baden-Powell nasce lo scoutismo. Nel 1981 MTV inaugura ufficialmente le sue trasmissioni mandando in onda Video Killed Radio Star dei Buggles, rivoluzionando il modo di ascoltare e fruire la musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 agosto del 1926 inizia ufficialmente la vita del Napoli. Nata dapprima come associazione calcio e poi diventata società sportiva nel 1964, fu l'industriale Giorgio Ascarelli a fondare il club e ne assunse la presidenza. Nel 1976 il pilota di Formula 1 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Il pilota della Ferrari rimarrà in gravissime condizioni per alcuni giorni. Incredibilmente, Lauda ritornerà a gareggiare dopo solo 42 giorni dall'incidente. Sempre nel 1976 i giochi olimpici di Montreal, i primi trasmessi a colori dal Rai, vanno in archivio con gli azzurri che tornano in Italia con 2 ori, 7 argenti e 4 bronzi. E nel 2021, ai giochi della 32esima Olimpiade disputatasi a Tokyo, due atleti italiani vincono 2 medaglie d'oro in 16 minuti. Prima il salto in alto con Gianmarco Tamberi e poi 100 metri con Marcel Jacobs. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 agosto del 1970 Domenico Modugno è ai vertici delle classifiche con La lontananza. Nel 1986 L'onda di Riccardo Cocciante è in cima alla hit parade e nel 2008 Giorgia e Mina lanciano il singolo Poche parole. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo lo stilista Yves Saint Laurent, nato ad Oran nell'Algeria nord-occidentale il 1 agosto 1936 e scomparso il 1 giugno 2008. È una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. Compie oggi 84 anni Giancarlo Giannini, stella del cinema italiano. Ha alle spalle quasi mezzo secolo di carriera come attore, doppiatore e regista. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Caspar Capparoni. E buon compleanno anche a Jason Momoa, l'attore e modello statunitense, compie 47 anni. E il proverbio del giorno è: a chi poco non basta, niente basta.
1: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: Vintage.
1: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
6: Ad agosto sempre aperti.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 1 agosto con il GR delle buone notizie. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito alla Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe guidata dal professor Michele Reibaldi ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro della stessa paziente. Eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Il Brasile mette al bando il foie gras e diventa il secondo paese del mondo, dopo l'India, a vietarne produzione e commercializzazione su tutto il territorio nazionale. La nuova normativa proibisce la produzione, l'importazione, l'esportazione e la vendita di alimenti ottenuti attraverso il gavage, la pratica di alimentazione forzata usata per ottenere il fegato ingrassato di anatre e oche. La legge entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e prevede per chi la violerà pene detentive da 3 mesi a 1 anno, oltre a sanzioni economiche. La Spagna dichiara guerra al fumo. Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un nuovo disegno di legge promosso dal Ministero della Salute. Il provvedimento deve poi passare in Parlamento per il via libera. 4 le misure principali: l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dell'accesso e del consumo da parte di minori, l'equiparazione delle sigarette elettroniche a quelle a base di tabacco e il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Megan Fox sta per tornare nei panni di uno dei suoi ruoli iconici, ufficialmente in arrivo il sequel di Jennifer's Body, commedia horror del 2009 diretta da Karin Kusama. Le riprese inizieranno a ottobre a Vancouver, in Canada, e vedranno il ritorno della sceneggiatrice Diablo Cody insieme ad Amanda Seyfried nel ruolo della coprotagonista. I botteghini e la critica all'epoca l'avevano bocciato a chiare lettere, ma recenti trend social gli hanno dato un'altra chiave di lettura rimasta finora accantonata. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma per un incidente adesso risolto, al chilometro 366 si segnalano 5 km di coda in diminuzione tra Valdarno e Monte San Savino. In direzione Bologna rallentamenti per una perdita di carico tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, rallentamenti per il traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06, sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene sia da Firenze che da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 6 Vintage Spot.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me l'avevo.
5: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Vintage.
8: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
9: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
8: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
9: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
8: Finiti questi, non ce ne sono più!
9: Svuota tutto con saldi!
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
10: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Spingi al massimo.
11: vedi ogni dettaglio.
12: Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
13: Ad agosto sempre aperti.
14: Vintage.
15: Le radici non si vedono, ma sono ciò che ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
16: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso. Qualche addensamento al mattino sull'alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud è generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
3: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
2: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
4: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me la bevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Vintage.
9: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
10: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
9: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
10: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
9: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: 9 e 2 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Guerra USA-Iran. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Abbiamo preparato un piano di risposta e siamo pronti alla replica di Teheran. Un piano che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione.
4: Guerra in Ucraina. Almeno 9 persone sono morte ed altre 23 sono rimaste ferite in seguito ad un raid russo su Kiev. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico citando alcune fonti. La gestione del Security Assistance Group passerà dunque ad un altro membro della NATO e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine.
5: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata. Ma si aggrava il bilancio dei morti in mare, le vittime sono almeno 57.
4: Dopo una pausa di oltre 3 ore, altre 5 scosse sono state registrate questa mattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. La più forte è stata quella delle 5.47 di magnitudo 3.1, ben al di sotto di quella di ieri delle 19.46 di magnitudo 4.7, che ha provocato crolli, danni e numerosi feriti, dei quali 2 gravi.
5: Ancora cronaca, i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio del rione Pistonina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
4: La quarta ondata di caldo estremo africano insiste senza tregua sull'Italia, resa ancora più insostenibile dall'AFA, che, avvertono i meteorologi, renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto. Aumenteranno anche i temporali di calore su Alpi e Prealpi. Oggi 19 città con bollino rosso. Sono previsti per esempio 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte con temperature sopra i 25 gradi. Gli indici mettono in luce un livello di estremo pericolo legato all'umidità e intanto la siccità minaccia l'agricoltura.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, '100, 100% vintage,
6: 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino nella

0: nuovi ventilatori da soffitto.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Vintage.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
1: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore. A Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: 66

0: 266 di Touchdown.
1: Suona così.
0: Suona così. I don't wanna close my eyes. All the hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per un incidente al chilometro 316 tra Firenze Sud e Incisareggello e per il traffico intenso tra Valdarno e Chiusi. Verso Bologna, rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, rallentamenti per il traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Per i cantieri notturni in A11 lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene sia da Firenze che da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
4: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità, tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
5: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
4: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
5: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
1: Vintage.
4: Le radici non si vedono, ma sono ciò che ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
1: Vintage.
6: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
7: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
6: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
1: Vintage.
8: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
9: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
10: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
9: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
11: Ma io questa non me la bevo.
9: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
1: Sei Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me la bevo.
4: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Vintage.
7: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
1: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: 66 Vintage.

0: 9 e 58 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La cronaca in apertura: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo nel centro di Perugia, mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa è l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
9: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche, mentre numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti.
8: Guerra in Ucraina: almeno 9 persone sono morte e altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un raid russo su Kiev. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico, citando alcune fonti. La gestione del Security Assistance Group passerà dunque a un altro membro della NATO e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine.
9: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni. Ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. E la Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57.
8: La politica: scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia. La task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain.
9: Lo sport: grande esordio degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi. La prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia, che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati, che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte.
8: E con questo è tutto, più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 1 agosto 2026 è il giorno numero 213 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:04 e tramonta alle 20:28. I santi del giorno sono Sant'Alfonso Maria de Liguori e San Buono. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 agosto del 1498 Cristoforo Colombo scopre il Venezuela. Nel 1907 sull'isola di Brownsea si raduna un gruppo di 20 ragazzi con 7 adulti in veste di coordinatori. È il primo campo scout della storia. Da un'idea del generale inglese Sir Robert Baden-Powell nasce lo scoutismo. Nel 1981 MTV inaugura ufficialmente le sue trasmissioni mandando in onda Video Killed Radio Star dei Buggles, rivoluzionando il modo di ascoltare e fruire la musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 agosto del 1926 inizia ufficialmente la vita del Napoli. Nata dapprima come associazione calcio e poi diventata società sportiva nel 1964, fu l'industriale Giorgio Ascarelli a fondare il club e ne assunse la presidenza. Nel 1976 il pilota di Formula 1 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Il pilota della Ferrari rimarrà in gravissime condizioni per alcuni giorni. Incredibilmente, Lauda ritornerà a gareggiare dopo solo 42 giorni dall'incidente. Sempre nel 1976 i giochi olimpici di Montreal, i primi trasmessi a colori dalla Rai, vanno in archivio con gli azzurri che tornano in Italia con 2 ori, 7 argenti e 4 bronzi. E nel 2021 ai giochi della 32esima Olimpiade disputatasi a Tokyo, due atleti italiani vincono 2 medaglie d'oro in 16 minuti. Prima il salto in alto con Gianmarco Tamberi e poi 100 metri con Marcel Jacobs. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 agosto del 1970 Domenico Modugno è ai vertici delle classifiche con La lontananza. Nel 1986 L'onda di Riccardo Cocciante è in cima alla hit parade e nel 2008 Giorgia e Mina lanciano il singolo Poche parole. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo lo stilista Yves Saint Laurent, nato ad Oran nell'Algeria nord-occidentale il 1 agosto 1936 e scomparso il 1 giugno 2008. È una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. Compie oggi 84 anni Giancarlo Giannini, stella del cinema italiano. Ha alle spalle quasi mezzo secolo di carriera come attore, doppiatore e regista. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Caspar Capparoni. E buon compleanno anche a Jason Momoa, l'attore e modello statunitense, compie 47 anni. E il proverbio del giorno è: a chi poco non basta, niente basta.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sei Vintage Spot.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: 66 Vintage.

0: Suona così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e rallentamenti tra Val di Chiana e Chiusi. In A12, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Viareggio in direzione Rosignano. In A11, rallentamenti tra Chesino Zanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla A15, rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma a causa di lavori. Infine, sulla FPL in direzione Mare, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
4: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
3: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
5: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
3: Vintage. Monta in sella.
5: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitido sportivo. Ma fai in fretta. L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley. Vedi meglio, vivi meglio.
6: Ad agosto sempre aperti.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
2: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
1: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
2: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: Vintage.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me l'avevo.
5: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Sei vintage.

0: 666 vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 11 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Bentornati con il consueto appuntamento dell'informazione locale. Sarà depositato a metà settembre alla Procura di Roma l'esito dell'autopsia sul corpo di Samuele Spinelli, il giovane fiorentino morto a Barcellona il 1 giugno, dopo essere stato fermato dalla polizia catalana 2 giorni prima mentre si trovava, secondo quanto ricostruito, in forte stato di agitazione all'interno di un negozio. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Francesco Brando, è al momento senza indagati, punta ad accertare le cause del decesso e ad approfondire le circostanze successive al fermo. Una giovane rappresentante è stata inseguita e minacciata da un uomo mentre stava svolgendo il suo giro di lavoro tra le attività commerciali della zona di Gasometro e delle strade circostanti. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 29 luglio. Erano circa le 11.30 e mi trovavo in via Pisana. Un uomo ha iniziato a chiedermi dei soldi con insistenza. Gli ho spiegato che non avevo contanti né il portafoglio con me perché stavo lavorando, avevo soltanto il tablet, il telefono e alcuni volantini, dice la giovane. La professoressa Anna Anguissola, docente di archeologia classica dell'Università di Pisa, è tra i curatori con Salvatore Settis e Chiara Ballestrazzi di Global Antiquity, la nuova mostra della Fondazione Prada presentata a Milano il 30 luglio scorso. Allestita da Rem Koolhaas e Amo Oma, l'esposizione sarà aperta nella sede milanese della Fondazione dal 5 novembre 2026 al 1 marzo 2027. Nei nostri ambulatori il caldo non si misura con il termometro, ma con il numero di persone fragili che ogni giorno chiedono aiuto. Durante i periodi di caldo intenso registriamo mediamente un aumento del 20-30% delle attività tra telefonate, visite ambulatoriali e domiciliari. È una pressione assistenziale che ormai si ripresenta ogni estate e che impone una diversa organizzazione della medicina territoriale. A dirlo è Niccolò Biancalani, segretario regionale di FIMG Toscana, il sindacato dei medici di famiglia. Si separano le strade dell'ABC Castelfiorentino e di Eraldo Mazzuca. Il tecnico, arrivato in giallo-blu nel febbraio 2025 alla guida del gruppo Under 15 Gold, quest'anno è stato al timone della squadra Under 15 Eccellenza. 2 stagioni in cui ha messo al servizio del sodalizio castellano tutta l'esperienza e la competenza maturate nel suo lungo percorso di allenatore e allenatore nazionale. Tutti gli altri aggiornamenti li trovate su goodnews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.
1: Informer, you know, say that I miss no me, I go blame. I keep on bum bam. Take the man that say that I miss no me, stamp somewhere down the

0: Sei vintage, spot.
1: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
2: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
1: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
2: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
5: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
1: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
6: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio e in A1 tra Firenze Sud e Incisareggello. In A11, code a tratti tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione Pisa. In A12, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Viareggio in direzione Rosignano, code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano verso Genova. In A15, un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, rallentamenti tra Aulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. In Fipilli in direzione mare, 2 chilometri di coda per incidente al chilometro 39 tra San Miniato e Montopoli Valdarno e rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Ed è tutto, buon viaggio!
0: 6 Vintage Spot.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
6: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio.
7: Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottico colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
8: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
9: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
10: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
11: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
10: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
12: Ma io questa non me la bevo.
9: Lo hai appena fatto.
10: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Vintage.
7: Le radici non si vedono, ma sono ciò che ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si terranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e bandiera del Milan. Aveva 66 anni ed era ammalato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per martedì 4 agosto in occasione delle esequie che si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Calciomercato. In casa Roma è fatta per il difensore greco Konstantinos Kouliarakis. Operazione con il Wolfsburg da 17 milioni di euro, più 1,5 milioni di bonus e il 20% sulla futura rivendita a favore dei tedeschi. In casa Napoli intanto salgono le quotazioni di Federico Gatti per la difesa. La Juventus ha dato la propria apertura al trasferimento e i club stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. C'è anche l'ok di Massimiliano Allegri che dopo averlo allenato in bianconero voleva già portarlo al Milan. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Washington. Sul cemento statunitense l'azzurro si è arreso in rimonta allo spagnolo Rafael Jodar, numero 24 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 1 minuto di gioco. Nonostante la sconfitta, il torneo lascia indicazioni incoraggianti per Musetti, che si presentava a Washington con diversi interrogativi legati alla lunga inattività causata dall'infortunio al retto femorale. E anche Elisabetta Cocciaretto si ferma nei quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Non è bastata una buona prova all'azzurra contro un'avversaria uscita fuori alla distanza. Europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nella team event di tuffi con Chiara Pellacani, Sara Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra, e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
3: Mi fa molto piacere, ecco, nel senso sono veramente contento della performance di oggi, soprattutto perché rispetto agli europei junior ho migliorato molto il mio punteggio e ho portato anche la seconda difficoltà più alta in gara, portandola tutta a casa, quindi sono veramente contento.
2: E per lo sport è tutto, a più tardi.
0: Sei Vintage Spot.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
8: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
9: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
10: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
9: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
10: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
11: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, no, no.
3: Sono le 12:00.
4: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea ormai completo hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez intanto ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27 paesi membri per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è responsabilità condivisa di tutti gli stati membri.
11: Guerra Stati Uniti-Iran, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di aver preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolge tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco per questo fine settimana.
10: In Italia, per la cronaca, un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo al centro di Perugia, mentre l'accompagna in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa è l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
11: Prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, i sismografi hanno rilevato circa 129 scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione nei comuni di Pozzuoli e Bacoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni poiché le scale del fabbricato sono gravemente lesionate. Resta chiuso il porto di Pozzuoli.
10: Un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata detritica che ha colpito Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici Milano Cortina. Fango, massi e tronchi d'albero hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 o 3 metri, ha detto il presidente dell'Arena. Ruspe in azione per liberare la strada provinciale.
11: Voltiamo pagina. In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa da 30.258 a circa 19.140 filiali, oltre 11.000 presidi in meno. Da un'analisi CNA emerge che nel 2015 risiedevano in comuni privi di sportello circa 2,26 milioni di persone, il 3,8% della popolazione italiana. Nel 2025 il numero è salito a 4,84 milioni. Il numero dei comuni senza banca è dunque cresciuto sensibilmente. Oggi quasi il 44% dei comuni italiani non dispone di una filiale.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali. Successi.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: top 70 80 90. 66 vintage. 66 vintage spot.
1: Monta in sella.
2: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
3: Ad agosto sempre aperti.
1: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
5: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 1 agosto con il GR delle buone notizie. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito alla Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe guidata dal professor Michele Reibaldi ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro della stessa paziente. Eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Il Brasile mette al bando il foie gras e diventa il secondo paese del mondo dopo l'India a vietarne produzione e commercializzazione su tutto il territorio nazionale. La nuova normativa proibisce la produzione, l'importazione, l'esportazione e la vendita di alimenti ottenuti attraverso il gavage, la pratica di alimentazione forzata usata per ottenere il fegato ingrassato di anatre e oche. La legge entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e prevede per chi la violerà pene detentive da 3 mesi a 1 anno, oltre a sanzioni economiche. La Spagna dichiara guerra al fumo. Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un nuovo disegno di legge promosso dal Ministero della Salute. Il provvedimento deve poi passare in Parlamento per il via libera. 4 le misure principali: l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione

0: limitazione dell'accesso e del consumo da parte di minori, l'equiparazione delle sigarette elettroniche a quelle a base di tabacco e il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Megan Fox sta per tornare nei panni di uno dei suoi ruoli iconici, ufficialmente in arrivo il sequel di Jennifer's Body, commedia horror del 2009 diretta da Karin Kusama. Le riprese inizieranno a ottobre a Vancouver, in Canada, e vedranno il ritorno della sceneggiatrice Diablo Cody insieme ad Amanda Seyfried nel ruolo della coprotagonista. I botteghini e la critica all'epoca l'avevano bocciato a chiare lettere, ma recenti trend social gli hanno dato un'altra chiave di lettura rimasta finora accantonata. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, possibili disagi per fumo dovuto a un incendio tra Chiusi e Valdichiana e code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, rallentamenti sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio e code a tratti in A1 tra Firenze Sud e Incisareggello. In A11 code a tratti tra Altopascio e Lucca Est in direzione Pisa. In A12 code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Viareggio in entrambe le direzioni. Verso Genova code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano. Code alla barriera di Rosignano in direzione sud. In A15 un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Rallentamenti tra Aulla e l'allacciamento con la 12 verso La Spezia. In Fipilì in direzione mare 3 km di coda per incidente al chilometro 39 tra San Miniato e Montopoli Valdarno. E rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Sulla statale 223 di Paganico, rallentamenti per incidente tra San Rocco a Pilli e San Lorenzo a Mersa in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
3: 66 Vintage Spot.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Vintage.
6: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
8: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
7: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me la bevo.
7: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
3: Sei Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 666 Vintage. Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
9: 66 Vintage, spot.
10: Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità, tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
11: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
10: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
11: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
9: Vintage.
10: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
11: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
10: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
9: Vintage.
10: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto, cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
11: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
10: Donato Gomme e Service, driver center rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
12: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
9: 66 Vintage.

0: 66
1: V. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 12 e 59 minuti. 66
2: Vintage.
1: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Bentornati con il consueto appuntamento dell'informazione locale. Sarà depositato a metà settembre alla Procura di Roma l'esito dell'autopsia sul corpo di Samuele Spinelli, il giovane fiorentino morto a Barcellona il 1 giugno, dopo essere stato fermato dalla polizia catalana due giorni prima mentre si trovava, secondo quanto ricostruito, in forte stato di agitazione all'interno di un negozio. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Francesco Brando, è al momento senza indagati, punta ad accertare le cause del decesso e ad approfondire le circostanze successive al fermo. Una giovane rappresentante è stata inseguita e minacciata da un uomo mentre stava svolgendo il suo giro di lavoro tra le attività commerciali della zona di Gasometro e delle strade circostanti. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 29 luglio. Erano circa le 11.30 e mi trovavo in via Pisana. Un uomo ha iniziato a chiedermi dei soldi con insistenza. Gli ho spiegato che non avevo contanti né il portafoglio con me perché stavo lavorando, avevo soltanto il tablet, il telefono e alcuni volantini, dice la giovane. La professoressa Anna Anguissola, docente di archeologia classica dell'Università di Pisa, è tra i curatori con Salvatore Settis e Chiara Ballestrazzi di Global Antiquity, la nuova mostra della Fondazione Prada presentata a Milano il 30 luglio scorso. Allestita da Rem Koolhaas e Amo Oma, l'esposizione sarà aperta nella sede milanese della Fondazione dal 5 novembre 2026 al 1 marzo 2027. Nei nostri ambulatori il caldo non si misura con il termometro, ma con il numero di persone fragili che ogni giorno chiedono aiuto. Durante i periodi di caldo intenso registriamo mediamente un aumento del 20-30% delle attività tra telefonate, visite ambulatoriali e domiciliari. È una pressione assistenziale che ormai si ripresenta ogni estate e che impone una diversa organizzazione della medicina territoriale. A dirlo è Niccolò Biancalani, segretario regionale di FIMG Toscana e sindacato dei medici di famiglia. Si separano le strade dell'ABC Castelfiorentino e di Eraldo Mazzuca. Il tecnico, arrivato in giallo-blu nel febbraio 2025 alla guida del gruppo Under 15 Gold, quest'anno è stato al timone della squadra Under 15 Eccellenza. Due stagioni in cui ha messo al servizio del sodalizio castellano tutta l'esperienza e la competenza maturate nel suo lungo percorso di allenatore e allenatore nazionale. Tutti gli altri aggiornamenti li trovate su goodnews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: pista e vintage spot.
1: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77408.
3: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
1: Vintage.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 960049.
1: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
7: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Vintage. Le radici non si vedono, ma sono ciò che ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si terranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e bandiera del Milan. Aveva 66 anni ed era ammalato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per martedì 4 agosto in occasione delle esequie che si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il

0: ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Calciomercato. In casa Roma è fatta per il difensore greco Konstantinos Kouliarakis. Operazione con il Wolfsburg da 17 milioni di euro, più 1,5 milioni di bonus e il 20% sulla futura rivendita a favore dei tedeschi. In casa Napoli intanto salgono le quotazioni di Federico Gatti per la difesa. La Juventus ha dato la propria apertura al trasferimento e i club stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. C'è anche l'ok di Massimiliano Allegri che, dopo averlo allenato in bianconero, voleva già portarlo al Milan. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Washington. Sul cemento statunitense l'azzurro si è arreso in rimonta allo spagnolo Rafael Jodar, numero 24 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 1 minuto di gioco. Nonostante la sconfitta, il torneo lascia indicazioni incoraggianti per Musetti, che si presentava a Washington con diversi interrogativi legati alla lunga inattività causata dall'infortunio al retto femorale. E anche Elisabetta Cocciaretto si ferma nei quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka 4-6, 6-4, 6-3, il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Non è bastata una buona prova all'azzurra contro un'avversaria uscita fuori alla distanza. Europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nella team event di tuffi con Chiara Pellacani, Sara Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra, e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Mi fa molto piacere, ecco, nel senso sono veramente contento della performance di oggi, soprattutto perché rispetto agli europei junior ho migliorato molto il mio punteggio e ho portato anche la seconda difficoltà più alta in gara, portandola tutta a casa, quindi sono veramente contento.
0: E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma rallentamenti sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio e in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 rallentamenti per traffico intenso tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione Pisa. In A12 code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Viareggio in entrambe le direzioni. In A15 un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: 66 Vintage Spot.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo

0: non stop.
1: Questa è 66 Vintage.
2: Nothing and nobody, baby, could ever take

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 13 e 59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Dopo due giorni con una quantità di ingressi irregolari senza precedenti, a Ceuta, exclave spagnola che si trova geograficamente in Marocco, la normalità sta tornando lentamente. Stando ai numeri ufficiali diffusi dalle autorità di Madrid, a ieri sera erano 48.300 le persone migranti rientrate volontariamente in territorio marocchino. Non c'è una stima definitiva su quanti fossero stati gli ingressi da giovedì in avanti, ma le stime oscillavano tra i 50.000 e i 60.000. Le vittime rinvenute finora, morte mentre tentavano di entrare a nuoto a Ceuta, sono 67.
6: Le immagini arrivate da Ceuta hanno dimostrato ancora una volta quanto sia urgente una risposta europea all'immigrazione clandestina. Così la premier Giorgia Meloni sui social, spiegando che per questo l'Italia ha promosso insieme alla Danimarca la lettera sottoscritta da 22 stati membri dell'Unione Europea. La linea che l'Italia sostiene da tempo è oggi condivisa da un numero sempre maggiore di nazioni europee, continua Meloni. La difesa delle frontiere estere dell'Unione non è l'interesse di una singola nazione, è una responsabilità comune dell'Europa.
7: Sono tre i corpi estratti dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto un terzo corpo non ancora identificato. Prosegue intanto la ricerca di altri tre dispersi tra le macerie. I tre feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita.
6: Violenze nei confronti dei figli piccoli. Una mamma 34enne catanese è stata arrestata dai carabinieri di Ognina per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L'intervento è scattato in un'abitazione in mattinata dove era stata segnalata un'aggressione ai danni di una bambina. Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto nell'immediatezza le testimonianze dei condomini che avevano assistito ai fatti e documentato con il proprio telefono cellulare l'aggressione.
7: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso, oggi 19 e lunedì 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022, quando il livello si era attestato a 8 metri e 58 centimetri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio.
6: A seguito delle forti polemiche e delle opposizioni da parte dell'UEFA e delle federazioni europee, la FIFA e il presidente Gianni Infantino hanno comunicato ufficialmente di ritirare la proposta di cedere una quota dei diritti commerciali dei mondiali a fondi di investimento privati. Successivamente è arrivata la nota UEFA sulla decisione. Questa è una vittoria per tutto il mondo del calcio.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Elsa e Vintage. Spot.
1: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
2: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
5: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
7: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
6: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
8: Ciao a tutti da Irene Rossi, ecco qua un nuovo appuntamento con la Vintage Parade, anche questa settimana andando a vedere quali erano le numero uno in Italia proprio nella quinta settimana di luglio. Andiamo subito a scoprire successi, devo dire, questa settimana tutti italiani che si trovavano nella hit parade italiana proprio nel 1960 e poi 1970, 80 e 90, tondi tondi. Si parte subito dal 60 con un grande personaggio della storia della musica italiana, Umberto Bindi, con una bellissima canzone, Il nostro concerto, singolo scritto con Giorgio Calabrese, pubblicato su 45 giri per Dischi Ricordi proprio nel 60, che mise a frutto gli studi classici di Bindi con un'introduzione strumentale lunga più di 70 secondi. Riuscì a raggiungere la prima posizione in classifica italiana e mantenerla per 10 settimane e allora noi ce l'ascoltiamo, Il nostro concerto.
0: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1960.

0: nostro concerto Umberto Bindi, ma passiamo al 1970, 10 anni dopo, e un vero classico italiano. Al primo posto questa settimana nella hit parade italiana c'era La lontananza di Domenico Modugno, che aveva sul lato B Ti amo, amo te. In questo caso si tratta di entrambe canzoni che ebbero tantissimo successo. Il testo della lontananza, curiosità, è stato scritto proprio da Modugno insieme a Enrica Bonaccorti, che il cantautore aveva conosciuto l'anno precedente durante lo spettacolo teatrale Mi è caduta una ragazza nel piatto. Andiamo ad ascoltarci quindi Modugno con la sua lontananza.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1970.
2: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre quando sento questo suono penso a qualcosa di grave e non mi rendevo conto che

0: 1970 la voce di Domenico Modugno nella hit parade italiana, ma andando avanti di 10 anni fino al 1980, al primo posto troviamo una canzone ormai pop, come sicuramente all'epoca cominciava ad andare più di moda, dall'album Di notte non so che darei, canzone incisa proprio in quell'anno da Alan Sorrenti, che partecipò con questa all'Eurovision Song Contest e nello stesso anno la presentò anche al Festival Bar come concorrente a Un disco per l'estate. Esiste anche una versione in lingua inglese che si intitola If You Need Me Now. Adesso però noi ce l'ascoltiamo nella versione originale. Non so che darei, Alan Sorrenti al primo posto nel 1980.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1980.

0: Dal 1980 passiamo però al 1990, e se vi parlo di luglio del 90, secondo me lo sapete già qual era la canzone più ascoltata e più cantata, letteralmente a squarciagola, di quell'estate. Un'estate italiana, colloquialmente però chiamata Notti Magiche, erroneamente se ci pensate, canzone ufficiale proprio del campionato del mondo di quell'anno. Una canzone che in realtà era una traduzione della versione inglese, dove tra l'altro ci mise lo zampino anche Giorgio Moroder, e ovviamente cantata nella versione italiana da Gianna Nannini e Edoardo Bennato, che tra l'altro raggiunse il primo posto non soltanto in Italia ma anche in altri paesi. Un vero e proprio inno italiano, un'estate italiana, Gianna Nannini e Edoardo Bennato.
1: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1990.

0: con questo grande pezzo, ma come detto anche grande ricordo sicuramente dell'estate del 1990, noi concludiamo questa Vintage Parade che ha visto proprio protagonisti gli anni 60, 70, 80 e infine 90 per quanto riguarda l'ultima settimana di luglio. Vi aspettiamo quindi la prossima settimana per una nuova Vintage Parade.
1: 60, 70, 80, 90. Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso sulla 1 direttissima, rallentamenti tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio verso Roma. Passiamo sulla 12 ancora a causa del traffico intenso in direzione sud, code a Rosignano Barriera e code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Massa. Proprio in A15 a causa di lavori un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Treni per un inconveniente tecnico, un treno tra le stazioni di Pisa e Livorno e convogli percorrenti le tratte Firenze, Pisa, Livorno e Pisa Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
4: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
1: Vintage.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
7: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
6: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Vintage.
8: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
9: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
10: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
9: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
11: Ma io questa non me la bevo.
9: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
1: Sei Vintage.

90. 70-80-90 in 3 ore di classici della dance. Vintage Party, la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: Tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.
1: Non ti sopporto più.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Martedì 4 agosto Milano e tutta l'Italia si riuniranno per l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale italiana, scomparso venerdì 31 luglio all'età di 66 anni. I funerali si terranno alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La cerimonia sarà aperta al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il Milan, l'unica squadra della vita di Baresi, seguirà l'esequie a distanza, trovandosi aperta per la tournée estiva. Proclamato il lutto cittadino dalla sindaco Sala. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Il Napoli si prepara a vivere il momento culminante delle celebrazioni per il proprio centenario, anche se con la preoccupazione per il recente terremoto che ha causato 21 feriti. Il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le 19:26 esatte per ricordare l'anno di nascita nel 1926. I rintocchi delle campane di 100 chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club, dalle vecchie glorie storiche come Crolla, Lemao, Careca e Amsic, fino a Bruscolotti e Improta, per poi mescolarsi con il presente della squadra, attese circa 50.000 persone. Il tennis stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il cararino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6-6-4-6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Grande esordio invece degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare a un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
2: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
0: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
2: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
3: Vintage. È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
5: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio?
6: Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
8: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
9: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
10: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
11: 66 Vintage.

0: le 15 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sarebbero almeno altri 17 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media locali. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'exclave iberica, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A questi si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate a nuoto verso Ceuta censite da inizio anno dalle autorità iberiche.
4: E Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici europei in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi e non da Spagna e Francia, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta coordinata.
5: Ora in Medio Oriente, il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano, lo scrive Al Jazeera. Secondo il Ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno.
4: È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Di questi 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. Circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Lo sciame sismico è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3, dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aggiungendo che è ripresa la circolazione ferroviaria.
5: Un rospo nell'insalata. Questo è quanto ha trovato una donna nel sacchetto di lattuga che aveva trovato nel banco frigo di un supermercato di Monza che poi ha acquistato. Nessuno pare si sia reso conto dell'animale, né chi ha raccolto quella verdura e poi l'ha insacchettata e messa in vendita, né chi l'ha poi comprata, versata in un'insalatiera e posta sul tavolo del pranzo. Il rospo smeraldino, specie protetta, è stato poi rilasciato nel parco di Monza.
4: Chiudiamo con il calcio. Arriva in piena notte italiana la resa di Gianni Infantino sul progetto di costruire una società partecipata da privati per i diritti commerciali dei mondiali. E nella mattinata europea c'è l'esultanza dell'UEFA per il successo. Nell'accogliere con favore il passo indietro della FIFA, l'UEFA afferma: non possiamo continuare con piani segreti elaborati da sconosciuti e di dubbia utilità. L'invito ora è a lavorare con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere ed evitare che si ripeta.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
6: 100 successi immortali.

0: Vantage Spot.
1: Le radici non si vedono, ma sono ciò che ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Vintage.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
1: Monta in sella.
6: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
7: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
7: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
8: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
9: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così. The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio, sempre verso Roma. Sul raccordo Siena Firenze, a causa di un incidente, code sul ramo d'allacciamento con la 1 provenendo da entrambe le direzioni. Treni per un inconveniente tecnico, un treno tra le stazioni di Pisa e Livorno, i convogli percorrenti le tratte Firenze-Pisa-Livorno e Pisa-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità, tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
3: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
4: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me la vedo.
5: Lo hai appena fatto.
6: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Sei Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: A Ceuta la situazione non è ancora tornata alla normalità. Lo ha affermato il presidente della città autonoma, Juan Jesús Vivas, durante una conferenza stampa con il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, facendo il punto sulla situazione migratoria. Sarebbero almeno 17 intanto i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave in Marocco. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati nelle scorse ore, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni.
8: Della crisi di Ceuta parla anche l'Unione Europea. La gestione della crisi migratoria dimostra perché il controllo delle nostre frontiere europee è importante. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, accogliendo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria avanzata da diversi leader europei. Serve solidarietà in lotta contro l'immigrazione irregolare.
9: Lo sciame sismico, come ci dicono i vulcanologi, è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3. Così il ministro per la protezione civile Musumeci sul terremoto ai Campi Flegrei, invitando alla prudenza. Dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, 130 i nuclei familiari sgomberati, disposti servizi antisciacallaggio, ripresa la circolazione ferroviaria ad eccezione della Cumana nel tratto Bagnoli-Torre Gaveta. Domani riapre il porto di Pozzuoli, aggiornato il numero dei feriti, sono 26.
8: Ora in Medio Oriente, un raid aereo israeliano ha distrutto magazzini di medicinali e forniture mediche di un ospedale a Deir al-Balah, nel centro della striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera citando il Ministero della Salute dell'enclave palestinese. E i cittadini statunitensi presenti in Medio Oriente dovrebbero evitare viaggi nella regione ed essere pronti a lasciarla per una possibile escalation imprevista nel conflitto con l'Iran. Lo scrivono le ambasciate statunitensi a Gerusalemme e in altre capitali mediorientali. I messaggi identici pubblicati sui rispettivi siti web.
9: Nirmal Purja, famoso alpinista conosciuto anche come Nims Dai, è tra le vittime della valanga che ha ucciso anche altri scalatori sul Broad Peak in Pakistan. A dare la notizia è stata la sua società di alpinismo, l'Elite Expeditions. L'alpinista nepalese è noto per aver scalato in 6 mesi, 7 anni fa, le 14 cime più alte del mondo.
8: Il calcio, Sebastiano Esposito e il Cagliari sono davvero ai ferri corti. L'attaccante e grande protagonista della salvezza ottenuta lo scorso anno ha lasciato il ritiro senza autorizzazione. Il club comunica l'atto di subordinazione con una nota spiegando che potrebbe adottare dei provvedimenti disciplinari. L'esperienza di Esposito al Cagliari rischia di fallire malamente. Evidentemente la rottura è forte ed ora l'attaccante prova a spaccare il legame con il club con una mossa molto concreta.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

0: Style Vintage Spot.
1: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
3: Vintage. Le radici non si vedono, ma sono ciò che ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
4: Vintage.
3: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
5: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
3: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
6: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
4: Vintage.
7: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broggi e Collitorti. Scopri di più su broggiecollitorti.it.
8: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. I take you just the way you are. Suona così. Don't come easy. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
2: I feel it in my finger. I feel it in my toe.
3: The hits.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio, sempre verso Roma. Sempre per traffico intenso in A12, code alla barriera di Rosignano in direzione sud. Sul raccordo Siena-Firenze a causa di un incidente, code sul ramo d'allacciamento con la 1 provenendo da entrambe le direzioni. Treni per un inconveniente tecnico, un treno tra le stazioni di Pisa e Livorno, i convogli percorrenti le tratte Firenze-Pisa-Livorno e Pisa-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta!

0: L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
1: Ad agosto sempre aperti.
2: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2026. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
5: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
6: 66 Vintage.

0: è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Martedì 4 agosto Milano e tutta l'Italia si riuniranno per l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale italiana, scomparso venerdì 31 luglio all'età di 66 anni. I funerali si terranno alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La cerimonia sarà aperta al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il Milan, l'unica squadra della vita di Baresi, seguirà l'esequie a distanza, trovandosi aperta per la tournée estiva. Proclamato il lutto cittadino dalla sindaco Sala. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Il Napoli si prepara a vivere il momento culminante delle celebrazioni per il proprio centenario, anche se con la preoccupazione per il recente terremoto che ha causato 21 feriti. Il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le 19:26 esatte per ricordare l'anno di nascita nel 1926. I rintocchi delle campane di 100 chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club, dalle vecchie glorie storiche come Crolla, Lemao, Careca e Amsic fino a Bruscolotti e Improta, per poi mescolarsi con il presente della squadra. Attese circa 50.000 persone. Il tennis stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il cararino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6-6-4-6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Grande esordio invece degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare a un oro nella gara mista squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Sei Vintage Spot.
2: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
3: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
2: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
3: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
2: Finiti questi, non ce ne sono più!
3: Svuota tutto con saldi!
2: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
4: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
6: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
6: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
7: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
8: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
9: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
8: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me l'avevo.
8: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Sei Vintage.

0: 666 Vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16:58.
4: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Ti aspettiamo da Broggi e Collitorti. Scopri di più su broggiecollitorti.it.
7: Un saluto dalla redazione.
8: L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria, dice. Il premier spagnolo Sanchez attacca. Lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici è un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano.
7: Svolta nella morte di una donna romana di 31 anni, precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Via dell'Archeologia a Torbella Monaca, alla periferia di Roma. La polizia ha fermato il compagno, un tunisino di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo, ipotizzando che possa trattarsi di un femminicidio. Decisive le immagini della videosorveglianza presente all'interno dell'edificio. Dai filmati infatti si vedono i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere soltanto tanto il 41enne con in mano la borsa di lei.
8: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma, avvertito in tutto il capoluogo campano, ha provocato 26 feriti, due dei quali gravi. A Pozzuoli un grosso sasso si è staccato dalla montagna e cadendo e andando a finire strada ha investito in pieno un'auto con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. Marito e moglie sono rimasti miracolosamente illesi.
7: Due sedicenni di Modena sono indagati con le ipotesi di lesioni e stalking aggravati per aver preso di mira con episodi di bullismo a scuola un ragazzo minorenne con disabilità. Lo avrebbero deriso, preso a schiaffi e pugni, ferito in più parti del corpo con la punta metallica di una matita arroventata con un accendino. Gli episodi sarebbero andati avanti per due mesi, da febbraio a maggio scorsi, all'interno di un istituto. Sono stati i genitori della presunta vittima a sporgere denuncia, facendo partire le indagini dei carabinieri.
8: Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città, Messina e Reggio Calabria.
7: Il calcio, l'UEFA ha accolto con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano di cedere una quota delle sue competizioni, inclusa la Coppa del Mondo, a privati e contrattacca. L'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia dell'UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia calcistica. Questa, continua il comunicato, è una vittoria per tutto il mondo del calcio, ma non deve essere la fine della storia. La proposta è stata presentata e il compito di ricostruire la fiducia nella FIFA è appena iniziato.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Touch Spot.
1: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
2: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
1: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
2: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
3: Vintage.
1: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
4: Ad agosto sempre aperti.
3: Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. Bangkok.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze invece si segnala che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni per un guasto tecnico sulla linea nella stazione di Camucia-Cortone. I convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, da lunedì 3 agosto sono in programma gli interventi preliminari che porteranno entro la fine del mese alla riorganizzazione della viabilità in via Mannelli e nelle strade limitrofe. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: 66
1: vita. Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
3: Non stop, stop.
4: Sono le 17:59.
1: 66 vintage.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: Buonasera dalla redazione.
10: L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, ma senza la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della presidente della Commissione von der Leyen. Il premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti la costa dell'enclave spagnola. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 annegati.
9: Passiamo alla cronaca. Svolta nella morte di una donna di 31 anni precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Torbella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo, ipotizzando che possa essersi trattato di un femminicidio. Decisive le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Si vedono i due salire sulla terrazza e poi scendere solo l'uomo con in mano la borsa di lei.
10: Attentato nella cittadina di Siniscola, in provincia di Nuoro, dove una bomba posizionata sotto l'auto di una donna è stata fatta esplodere nella notte. È accaduto nella frazione costiera della Caletta. Il veicolo era parcheggiato in una zona periferica del paese e non ha causato feriti, ma avrebbe potuto provocare una strage. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che i dinamitardi si siano introdotti all'interno di un podere, posizionando poi la bomba sotto l'auto, prima di darsi alla fuga.
9: Grandi incendi continuano a bruciare in Grecia. Si sono aperti i due fronti nella regione della Boezia. Il più drammatico è quello che ha colpito la zona di Porto Ghiermeno, dove la guardia costiera ha portato in salvo 12 persone. Queste ultime si erano riparate sulla spiaggia per sfuggire alle fiamme. I roghi sono alimentati dai forti venti che stanno colpendo la regione. In mattinata si sono registrate raffiche di oltre 100 km orari.
10: Una delle figure più importanti nella storia dell'alpinismo, Nirmal Purja, è scomparsa in seguito alla valanga sul Broad Peak, in Pakistan. L'incidente, in cui erano rimasti travolti 10 alpinisti, è accaduto sulla catena montuosa del Karakorum lo scorso 30 luglio. A dare la notizia della scomparsa di Purja, noto anche con il soprannome di Nisdai, è stata la sua società di alpinismo Elite Expedition. Purja aveva scalato in poco più di 6 mesi le 14 cime più alte del mondo.
9: Lo sport in chiusura, terza medaglia per l'Italia agli europei di nuoto 2026 di Parigi. Nel nuoto artistico doppio misto libero, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero conquistano il bronzo alle spalle di Gran Bretagna e Spagna. Gli azzurri totalizzano il punteggio di 255.1641. Nulla da fare contro i britannici e gli iberici. Il coefficiente alto non è bastato a Filippo e Lucrezia, che portano comunque il primo bronzo nel medagliere azzurro.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali, successi.

0: Sei Vintage Spot.
1: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77408.
3: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
1: Vintage.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 960049.
1: Vintage. Le radici non si vedono, ma sono ciò che ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
5: Vintage.
1: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
6: Ad agosto sempre aperti.
7: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze invece si segnala che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e la allacciamento con la 1. Treni per un guasto tecnico sulla linea nella stazione di Camucia Cortone. Convogli percorrenti la linea Firenze Arezzo Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, da lunedì 3 agosto sono in programma gli interventi preliminari che porteranno entro la fine del mese alla riorganizzazione della viabilità in via Mannelli e nelle strade limitrofe. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
6: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: Vintage.
7: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
8: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
9: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
8: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me l'avevo.
8: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Sei Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vintage.
1: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Gianni Infantino fa dietro front sul tentativo di privatizzazione del calcio internazionale e accantona ufficialmente il progetto FIFA Forward Enterprise, quello che aveva fatto infuriare mezzo mondo nelle ultime ore. Il presidente lo ha comunicato nella notte italiana con una nota ufficiale. La proposta non sarà portata avanti. Ha creato divisioni che su più livelli non lo rendono più sostenibile. Niente apertura quindi agli investitori privati nell'ente che avrebbe gestito le licenze, i diritti commerciali e l'organizzazione delle competizioni FIFA, compresi i mondiali. Durissima la replica dell'UEFA che, pur accogliendo con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano, parla di accordi loschi e portati avanti in maniera poco trasparente. Quindi l'attacco a Infantino ha perso la nostra fiducia. Prosegue intanto il percorso dell'Italia verso gli europei 2032. La FIGC ha acquisito la documentazione presentata da 13 città con 16 stadi candidati a ospitare il torneo. Si tratta di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. Si apre ora la fase di verifica tecnica dei dossier, che riguarderà gli standard infrastrutturali, organizzativi, finanziari e autorizzativi richiesti dall'UEFA, per poi sottoporre ufficialmente le sedi entro il 1° ottobre. Il ministro dello sport Abodi parla di investimenti da 4,5 miliardi. Il calcio italiano, aggiunge, cambierà volto. Passiamo ora al campo. Successo ai rigori per l'Inter nell'amichevole di prestigio disputata a Hong Kong contro il Manchester City di Enzo Maresca. I nerazzurri si sono imposti per 3-1 dal dischetto dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti regolamentari. Inglesi avanti al 14° con Mubama, risposta dell'Inter 6 minuti più tardi con Pavard. Poi il trionfo ai rigori con Provedel, protagonista. Il Bologna batte gli olandesi del Cambuur 3-1 nella prima amichevole in programma oggi. A segno Odgaard, Cambiaghi e Lo Monaco. Vittoria larga per la Lazio nel terzo test stagionale. Il primo di un certo livello, visto che l'avversario è l'Avellino che gioca in Serie B. 6-3 per i biancocelesti. Roma è impegnata a Cardiff dalle 18 Real Fiorentina. Il Genoa alle 20:30 fa visita al Leicester. Calciomercato, l'arrivo nella capitale, il primo Forza Roma. Konstantinos Kulierakis è sbarcato in città e dopo le visite mediche di rito e la firma è pronto a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. In casa Cagliari scoppia il caso Esposito. L'attaccante ha lasciato il ritiro senza autorizzazione, come comunicato dal club. La squadra, in partenza da Ponte di Legno, giocherà l'amichevole in programma contro l'Union Berlino senza il suo trequartista. Sul tavolo la questione dell'adeguamento del contratto. L'attaccante ex Inter ha manifestato il desiderio di restare a Cagliari, ma a determinate condizioni. Il nuoto, seconda giornata dei campionati europei a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva un'altra medaglia per l'Italia. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Sei Vintage Spot.
2: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
3: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
2: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
5: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
6: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 98 06.
8: Vintage.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
11: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage. Yeah,

0: alle 19 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Crisi migranti a Ceuta in apertura. Il presidente del governo spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere la sua seria preoccupazione per la reazione mostrata da alcuni governi dell'Unione Europea di fronte alla crisi migratoria dell'exclave spagnola in Marocco. Nella lettera Sanchez chiede la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell'interno dei 27 con l'obiettivo di stabilire una risposta comune alla situazione. Intanto il ministro dell'interno spagnolo ha dichiarato in meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità. Bilancio delle vittime, con altri 17 corpi recuperati, si arriva a 84 annegati.
4: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi sono 19, lunedì saranno 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8 metri e 58 centimetri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno di 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua il raccolto è a rischio.
5: Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. I vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista è stato trovato morto, mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell'area, all'evacuazione di tutti gli impianti e allo spegnimento cautelativo degli impianti a gas.
4: Torniamo all'estero. Le ambasciate statunitensi hanno esortato i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato ad 11 miglia nautiche nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto di Hormuz. Secondo CBS e il Wall Street Journal, Trump ha dato il via libera all'attacco contro le strutture energetiche iraniane.
5: Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che minacciano di inghiottire una nota località balneare a 70 km da Atene. Sono oltre 300 i vigili del fuoco dispiegati nella città di Porto Germeno, a nord-ovest della capitale greca. I forti venti, con raffiche fino a 130 km orari, ostacolano le operazioni di spegnimento.
4: Europei di nuoto 2026, terza medaglia per l'Italia nell'evento continentale di Parigi. Nel nuoto artistico la coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero si mette infatti al collo la medaglia di bronzo nel duo libero misto, confermandosi sul podio europeo dopo l'argento del 2025. A livello di elementi è super il programma degli azzurri, poco premiati tuttavia nell'impressione artistica dai giudici. Oro alla Gran Bretagna, argento alla Spagna.
5: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
6: 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità, tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
2: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
1: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
2: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 1 agosto con il GR delle buone notizie. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito alla Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina l'equipe guidata dal professor Michele Reibaldi ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro della stessa paziente. Eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Il Brasile mette al bando il foie gras e diventa il secondo paese del mondo dopo l'India a vietarne produzione e commercializzazione su tutto il territorio nazionale. La nuova normativa proibisce la produzione, l'importazione, l'esportazione e la vendita di alimenti ottenuti attraverso il gavage, la pratica di alimentazione forzata usata per ottenere il fegato ingrassato di anatre e oche. La legge entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e prevede per chi la violerà pene detentive da 3 mesi a 1 anno, oltre a sanzioni economiche. La Spagna dichiara guerra al fumo. Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un nuovo disegno di legge promosso dal Ministero della Salute. Il provvedimento deve poi passare in Parlamento per il via libera. 4 le misure principali: l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dell'accesso e del consumo da parte di minori, l'equiparazione delle sigarette elettroniche a quelle a base di tabacco e il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Megan Fox sta per tornare nei panni di uno dei suoi ruoli iconici, ufficialmente in arrivo il sequel di Jennifer's Body, commedia horror del 2009 diretta da Karin Kusama. Le riprese inizieranno a ottobre a Vancouver, in Canada, e vedranno il ritorno della sceneggiatrice Diablo Cody insieme ad Amanda Seyfried nel ruolo della coprotagonista. I botteghini e la critica all'epoca l'avevano bocciato a chiare lettere, ma recenti trend social gli hanno dato un'altra chiave di lettura rimasta finora accantonata. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni, tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni a causa di un ostacolo sulla linea tra Rapolano e Rigomagno, i convogli per

0: percorrenti la linea Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, dal lunedì 3 agosto sono in programma gli interventi preliminari che porteranno entro la fine del mese alla riorganizzazione della viabilità in via Mannelli e nelle strade limitrofe. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot. Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità, tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
2: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
1: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
2: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
1: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
4: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
1: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
3: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
2: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
4: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
2: Vintage. Le radici non si vedono, ma sono ciò che ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
2: Monta in sella.
3: Sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: 19:58.
1: 66 Vintage.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Crisi migranti a Ceuta in apertura. Il presidente del governo spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere la sua seria preoccupazione per la reazione mostrata da alcuni governi dell'Unione Europea di fronte alla crisi migratoria dell'exclave spagnola in Marocco. Nella lettera Sanchez chiede la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell'interno dei 27 con l'obiettivo di stabilire una risposta comune alla situazione. Intanto il ministro dell'interno spagnolo ha dichiarato in meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità. Bilancio delle vittime, con altri 17 corpi recuperati, si arriva a 84 annegati.
6: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi sono 19, lunedì saranno 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8 metri e 58 centimetri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno di 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua il raccolto è a rischio.
7: Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. I vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista è stato trovato morto, mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell'area, all'evacuazione di tutti gli impianti e allo spegnimento cautelativo degli impianti a gas.
6: Torniamo all'estero. Le ambasciate statunitensi hanno esortato i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato ad 11 miglia nautiche nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto di Hormuz. Secondo CBS e il Wall Street Journal, Trump ha dato il via libera all'attacco contro le strutture energetiche iraniane.
7: Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che minacciano di inghiottire una nota località balneare a 70 km da Atene. Sono oltre 300 i vigili del fuoco dispiegati nella città di Porto Germeno, a nord-ovest della capitale greca. I forti venti, con raffiche fino a 130 km orari, ostacolano le operazioni di spegnimento.
6: Europei di nuoto 2026, terza medaglia per l'Italia nell'evento continentale di Parigi. Nel nuoto artistico la coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero si mette infatti al collo la medaglia di bronzo nel duo libero misto, confermandosi sul podio europeo dopo l'argento del 2025. A livello di elementi è super il programma degli azzurri, poco premiati tuttavia nell'impressione artistica dai giudici. Oro alla Gran Bretagna, argento alla Spagna.
7: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
8: '80, '90, '100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: messaggio. Spot.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage.
4: Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
4: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: Vintage.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
8: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
9: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
10: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
9: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
11: Ma io questa non me la bevo.
9: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
3: Sei Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni a causa di un ostacolo sulla linea tra Rapolano e

0: display, la performance inizia dalla vista. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
1: Ad agosto sempre aperti.
2: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
5: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage.
6: Che succede?
7: Un topo!
6: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
8: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
6: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
9: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
10: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandolin The Mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 866 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage.
1: Resta con noi.
5: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70, 80, 90.
10: Non stop, stop.
11: Sono le 20 e 59 minuti.
0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
12: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
13: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Crisi migranti a Ceuta in apertura. Il presidente del governo spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere la sua seria preoccupazione per la reazione mostrata da alcuni governi dell'Unione Europea di fronte alla crisi migratoria dell'exclave spagnola in Marocco. Nella lettera Sanchez chiede la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell'interno dei 27 con l'obiettivo di stabilire una risposta comune alla situazione. Intanto il ministro dell'interno spagnolo ha dichiarato in meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità. Bilancio delle vittime, con altri 17 corpi recuperati, si arriva a 84 annegati.
14: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi sono 19, lunedì saranno 25. A Cremona il PO non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8,58 metri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno di 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua il raccolto è a rischio.
15: Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio i vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista è stato trovato morto mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell'area, all'evacuazione di tutti gli impianti e allo spegnimento cautelativo degli impianti a gas.
14: Torniamo all'estero. Le ambasciate statunitensi hanno esortato i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato ad 11 miglia nautiche a nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto di Hormuz. Secondo CBS e il Wall Street Journal, Trump ha dato il via libera all'attacco contro le strutture energetiche iraniane.
15: Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che minacciano di inghiottire una nota località balneare a 70 km da Atene. Sono oltre 300 i vigili del fuoco dispiegati nella città di Porto Germeno, a nord-ovest della capitale greca. I forti venti, con raffiche fino a 130 km orari, ostacolano le operazioni di spegnimento.
14: Europei di nuoto 2026, terza medaglia per l'Italia nell'evento continentale di Parigi. Nel nuoto artistico la coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero si mette infatti al collo la medaglia di bronzo nel duo libero misto, confermandosi sul podio europeo dopo l'argento del 2025. A livello di elementi è super il programma degli azzurri, poco premiati tuttavia nell'impressione artistica dai giudici. Oro alla Gran Bretagna, argento alla Spagna.
15: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: 80, 90, 100.
0: 100% vintage.
1: 100 successi immortali. Successi

0: Radio 66 Vintage. Suona così.
1: Get up, get on up, get up.
0: Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 6.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 21 e 57 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

piace, mi piace tantissimo che il DJ Brandol inizia sempre con un suono che ci fa subito sentire appartenenti a quel mondo da cui non ci vogliamo staccare mai. A dir la verità è un po' lontano nel tempo, ma basta davvero una nota e siamo ancora là, tra le luci della notte e la meravigliosa voce di Crystal.

0: E bentornati a tutti i nostri amici, ma anche benvenuti a quelli che magari sono capitati qui per caso e non sanno più come uscirne. Praticamente siete finiti in una trasmissione radiofonica dove c'è un DJ che si chiama Brandon, che non parla mai, ma è in grado di far muovere tutto l'universo.
1: A dire il vero, c'è anche uno speaker che dice un sacco di cazzate e si chiama Lori.
0: Eccola, la fama la precede, si chiama Sonia ed è l'intelligenza artificiale più simpatica di tutti i pianeti. Per chi invece sa già tutto, si è accorto che è appena iniziata una nuova puntata del Divine Vinyl.

0: Come tutti sanno, io e il DJ Brandol viviamo in Lombardia e siamo contenti, è la nostra terra. Ok, ma la Toscana è una delle regioni protagoniste del panorama turistico mondiale, ricca di storia, arte, paesaggi meravigliosi. Questa terra offre a chi la visita un'esperienza unica.
1: Ma cos'era? Una puntata di Super Quark, per caso?
0: No, no, assolutamente, non mi permetterei mai. Voleva essere un saluto a Emiliano che ci ha mandato un messaggio bellissimo.
2: Ciao Lori, ciao Brandol, un saluto dalla Toscana. Divine Vinyl è un programma che spacca, ve lo dico per certo perché intanto mi ha già spaccato i woofer dell'impianto di casa. Vabbè, comunque, mi fate riascoltare un pezzo? Vorrei viaggiare attraverso la musica elettronica inglese dei primi 90. Mi mettete Tricky Disco! Ah, a proposito, chi è di voi che mi paga i danni per i woofer?

0: direi che oggi siamo un po' più underground del solito. Il DJ Brandon a inizio puntata ha dichiarato che questa potrebbe essere un'ottima occasione per divagare. E allora divaghiamo, cambiamo direzione, saltiamo dal treno in corsa e andiamo a sentire che sapore ha respirare un'altra aria.
1: Oh my god!
2: Sì, però stai calmo.
0: Mi sono fatto prendere un po' dall'entusiasmo, però se tutto fosse sempre uguale, anche la musica smetterebbe di avere voglia di suonare. Ok, allora divaghiamo solo un pochino, ma sempre con stile. Lo stile di Duke. So in love with you.

so per certo che i professionisti del running corrono senza utilizzare la musica. Sì, perché preferiscono sincronizzarsi con il loro battito cardiaco, il respiro o anche i suoni della natura che li circonda. Ma noi che non siamo dei professionisti e ci ostiniamo a voler tentare di garantire uno stato di conservazione fisica almeno dignitoso, per vincere la pigrizia e uscire a correre anche in condizioni meteo decisamente avverse, abbiamo bisogno di ricevere spinte motivazionali da qualsiasi parte. E per noi la musica è fondamentale. E quindi capita spesso e volentieri di ascoltare il podcast del Divine Vinyl proprio durante l'attività sportiva, mentre corriamo. Sì, perché il DJ Brandle di puntata in puntata ha implementato questa metodologia di mixaggio dinamico in crescendo. È una sorta di progressione sonora che ci consente tutte le volte di fare esattamente quello che dice la prossima canzone. Running in real time.

0: Running in Real Time. Sapete a quale gruppo musicale piace tantissimo Running in Real Time? Ai Duran Duraning.
1: Io mi dissocio da queste battute che fai durante il programma.
0: Ovviamente riconosco che c'è tanto da lavorare ancora nell'ambito della comicità qui al Divine Vinyl, ma ci stiamo impegnando.
2: Yes!
0: La volontà è sempre quella di cercare di strapparvi un sorriso o tenervi compagnia, e a tal proposito, se volete, potete lasciare sempre un bel messaggio scritto o anche vocale, così, per regalarci un segno del vostro passaggio. Cercheremo sicuramente di valorizzare i vostri contenuti e, se non ci credete, metteteci alla prova, come dice Corona, try me out.

0: Parlavamo prima di sport, gente che cammina, che corre, che si dimena, insomma, diciamo che si estroflette nelle dinamiche della quotidianità moderna. Oh! E proprio nel momento massimo della frenesia c'è sempre qualcuno che trova un istante per regalarci un saluto mentre viene letteralmente trascinato dalla corrente degli eventi. Wow. Oddio, in questo caso trascinato dal traffico, direi. Senti Paolo.
1: Ciao Lorenzo! Turno di notte completato, dormito 4 ore, forse meno, e sono in giro in bicicletta. Bella, sto tornando, ciao!
0: Ok, grazie, buon rientro, e si continua con la musica del DJ Brendol qui su Divine Vinyl.

0: punto di vista musicale ormai siamo nella massima libertà. Possiamo ascoltare quello che ci pare, possiamo dire quello che vogliamo. Ma una cosa è certa, la musica dance anni 90 ha sempre qualcosa di magico. Ma è questo proprio intrinsecamente. Se poi viene selezionata da una sensibilità particolarmente raffinata e gestita da mani esperte, riesce ad essere contemporaneamente un mix di energia e di leggerezza che è capace davvero di far scivolare via tutte le cose pesanti. Ecco, io e il DJ Brandol vorremmo creare una dimensione alternativa in cui rilassarci e spegnere il cervello.
1: Oh! A dire il vero, il tuo cervello è spento già dalla prima puntata.
0: Oh, ma senza pietà. Comunque ok, cervello spento, ma la musica a tutto volume.

0: attenzione, segnale rilevato da Cordal, distanza 1870 anni luce dalla Terra. Traduzione simultanea.
1: Se ci sentite, significa che non siamo ancora stati presi. Resistiamo finché anche il più piccolo suono riesca a fare rumore.
2: Era un messaggio di Sinco, il sistema di iperconnessione navigazione cosmica organica, che come ormai sapete è il mezzo con cui riceviamo notizie dai vari pianeti che si sono uniti contro il terribile nemico che vuole appropriarsi di tutti i suoni dell'universo. È una ribellione cosmica, è un grido di battaglia e significa: non ci arrenderemo mai.

E nelle vibrazioni di questi suoni c'è sempre qualcosa che va oltre il ritmo. Qualcuno dice che è come un'eco lontana di emozioni nascoste, di ricordi che ballano nell'ombra. E in ogni battito e in ogni attimo c'è un frammento di noi. E siamo sempre lì, tra il passato e il presente, tra la gioia e la malinconia, mescolati e avvolti da tutto quello che ci rende umani. La prossima canzone è un altro viaggio del DJ Brandol. Si intitola Spirit, ma non è lo Spirito Santo e neanche l'alcol, ma è l'anima del suono del Divine Vinyl.

0: Rimaniamo ancora un po' avvolti nello spirito di Fiocco in questa versione strumentale extended.
1: Yes.
0: Ma allora, questa è interessante, potremmo anche testarla sul DJ Brandon. Sì, perché nel 2015 è stato condotto uno studio che si intitola L'impatto della musica del suo tempo sul battito cardiaco umano. Praticamente hanno misurato che i DJ durante un set tendono ad allineare inconsciamente il proprio battito cardiaco al BPM del brano che stanno mixando.
1: Wow.
0: La prossima volta voglio vedere il DJ Brandon con tutti gli elettrodi che facciamo questa misurazione.
1: Oh my God.
0: Oppure potremmo iniziare anche subito a vedere se il cuore del DJ Brandon è in armonia con Mario Più.
2: Oh.
0: Techno Harmony, qui su Divine Vinyl.

cosa veramente strepitosa di questa canzone è il ritmo, il passo, la cadenza, il beat. Grandissimo maestro Mario Più, ma anche grandissimo DJ Brandol per aver selezionato questa bellissima versione Mega Voices. Chi è? Avanti! Ah no, è vero, non è nessuno. No, scusate, ma eravamo d'accordo che avrebbero bussato per ricordarmi che la prossima canzone si intitola Knockin. Tu pensa a quali strumenti rudimentali utilizziamo per i suggerimenti. Vabbè, comunque Double Vision Knockin, la versione First Mix, che probabilmente non vi ricorderete, e quindi bussiamo anche un po' alla vostra memoria.

Oltre che qui per il Divine Vinyl, io e il DJ Brandol, come sapete, ci incrociamo sistematicamente al lavoro perché facciamo parte della stessa azienda. E ogni tanto, mentre ci prendiamo il caffè, capita che magari un collega ci raggiunga e ci faccia una battuta su qualcosa che è stato detto in puntata, dandoci chiaramente l'idea che ci ha ascoltati. E ascoltandoci può aver colto qualche sfumatura che poteva non essere così chiara in un ambito strettamente professionale. Tutto questo per dire semplicemente che spesso conosciamo le persone solamente in un contesto molto specifico, per esempio legato all'esperienza lavorativa. Poi, navigando sui social, scopriamo lati loro che non immaginavamo nemmeno. Passioni, opinioni o anche semplicemente il modo con cui sono diversi da tutti gli altri. E quindi è sempre importante ricordare che il contesto influenza veramente tanto la nostra percezione e che ogni persona è veramente molto più complessa di quello che appare normalmente. E magari potrebbe essere tanto simile a noi e non ce ne eravamo mai accorti.

0: noi siamo a tutti gli effetti considerabili una stazione radiocosmica.
1: Yes.
0: E certo, perché non trasmettiamo soltanto sulla Terra, ma in ogni angolo dell'universo. La nostra musica, la nostra voce, i nostri pensieri, le nostre emozioni viaggiano attraverso le galassie e superano il tempo e lo spazio. E ogni puntata diventa un ponte infinito, un ricordo che non si spegne mai, perché ciò che condividiamo qui rimane per sempre, nell'universo e nel cuore. E quindi la trasmissione continua sulla nostra Cosmic Radio Station.

0: E come i più grandi giocatori sanno fare nel momento clou della partita, anche noi ad un certo punto facciamo poker.
1: Ok.
0: Le nostre carte sono queste: il DJ Brandol, la Divi Bag, la tasca segreta e il Super Vinyl. L'abbiamo tenuto alla fine come ultima canzone, un po' come se fosse un tesoro. E infatti è Treasure di Fabietto DJ. Vedo qui un po' di occhi che scintillano dall'emozione, ma non prima di aver salutato e ringraziato tutti i nostri amici che sono rimasti fino alla fine. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata e portateci con voi per tutta la settimana. DJ Brandol in the mix. Io sono Lori, Sonia, Sinco e tutto l'universo del Divine Vinyl.

0: Avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.
1: 6-6-V. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 22:59.
1: 6-6-Vintage. 6-6-Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Crisi migranti a Ceuta in apertura. Il presidente del governo spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere la sua seria preoccupazione per la reazione mostrata da alcuni governi dell'Unione Europea di fronte alla crisi migratoria dell'exclave spagnola in Marocco. Nella lettera Sanchez chiede la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell'interno dei 27 con l'obiettivo di stabilire una risposta comune alla situazione. Intanto il ministro dell'interno spagnolo ha dichiarato in meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità. Bilancio delle vittime, con altri 17 corpi recuperati, si arriva a 84 annegati.
5: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi sono 19, lunedì saranno 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8 metri e 58 cm sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno di 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua il raccolto è a rischio.
6: Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio i vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista è stato trovato morto mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell'area, all'evacuazione di tutti gli impianti e allo spegnimento cautelativo degli impianti a gas.
5: Torniamo all'estero. Le ambasciate statunitensi hanno esortato i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato ad 11 miglia nautiche nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto di Hormuz. Secondo CBS e il Wall Street Journal, Trump ha dato il via libera all'attacco contro le strutture energetiche iraniane.
6: Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che minacciano di inghiottire una nota località balneare a 70 km da Atene. Sono oltre 300 i vigili del fuoco dispiegati nella città di Porto Germeno, a nord-ovest della capitale greca. I forti venti, con raffiche fino a 130 km orari, ostacolano le operazioni di spegnimento.
5: Europei di nuoto 2026, terza medaglia per l'Italia nell'evento continentale di Parigi. Nel nuoto artistico la coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero si mette infatti al collo la medaglia di bronzo nel duo libero misto, confermandosi sul podio europeo dopo l'argento del 2025. A livello di elementi è super il programma degli azzurri, poco premiati tuttavia nell'impressione artistica dai giudici. Oro alla Gran Bretagna, argento alla Spagna.
6: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Benvenuti a Vintage Party.
7: Vintage Party.
1: La festa di sei

0: mezzanotte e 56 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Vintage Party.
6: Vintage Party.
5: La festa di 66 Vintage.
7: Yeah, let's go to the beach.

0: un'altra ora. Non-stop. 70, 80, 90. Let's go!
1: Sono le 2:00.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.